0: ti amo.
1: La città che cambia.
0: La città che cambia. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio.
1: Mi chiedi cosa ho? Ti rispondo niente. Come fanno quelli che resistono da sempre. Tengo il mondo addosso come fosse normale. Sorrido mentre dentro

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Ti piacciono i Caradio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

0: piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 6 e un minuto.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore e basta. Cassandra Clare.
1: Le 7:01.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Hi, this is Harold Thomas and you're listening to my track, Chemistry.
2: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Dove va il mio amico? Là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Unica Radio.
3: La città che cambia.
2: Unica Radio.
4: Raccontiamo la città che cambia.
2: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
5: Ho salito le scale del paradiso che cade nel paradiso fiscale. Ho conosciuto mio padre. Tero, senti.

Sono sempre in apatia, non ho nuovi amici o nuove storie. E non basta una poesia per spiegarti il peggio delle cose. Tra tosti 10.000 come se fossero 1.000.000. Vorrei buttarmi

0: cambia la tua musica. Unica Radio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Musica Radio. Le 7:31 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. In primo piano, terrore a Berlino, furgone sulla folla durante un corteo al Pride. Una persona è morta e altre 15 sono rimaste ferite dopo che un veicolo si è lanciato sulla folla che stava celebrando il Christopher Street Day. Individuato l'attentatore a 21 anni e apparenti nella capitale tedesca ed era stato rilasciato dal riformatorio lo scorso maggio. Assalto notava al cantiere di Chiomonte, due camionette dei carabinieri date le fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. 60 agenti feriti, questo è il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione in Val di Susa da parte di centinaia di attivisti dell'area più oltranzista dei Notav. E il presidente Mattarella chiama piante dosi, sono grato e vicino agli agenti feriti. La violenza non piegherà lo Stato, chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca il paese, dice la premier Meloni. Condannano anche le opposizioni, violenti fanno il gioco della destra. Negli Stati Uniti ora alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump indossa a sorpresa il cappellino rosso con scritto Trump 2028 e annuncia l'intenzione di ricandidarsi per un terzo mandato. Ho vinto 3 volte, lo farò di nuovo, dice. L'ipotesi è tuttavia vietata dal 22° emendamento, anche se il presidente è convinto ci siano modi per aggirarlo. Ed è allarme per la guerra e il blocco di Hormuz. Non si ferma il caro carburanti. A Milano la benzina vola oltre 2,6 euro al litro in alcune zone e nella maggior parte degli impianti supera i 2 euro. Prezzi alle stelle anche in autostrada. Sulla 21 Torino-Piacenza il gasolio a 2,769 euro al litro e la benzina a 2,589. Il ministro Urso dice dobbiamo agire. Il governo valuta l'intervento sulle accise mobili. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, instabilità diffusa con rovesci e temporali anche intensi e locali nubifragi, specie sul Levante Ligure. Dal pomeriggio migliora al nord-ovest, temperature in calo, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al centro, instabilità in aumento con forti rovesci e temporali in propagazione dalla Toscana verso Umbria, Lazio e Marche. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 27 e 31 gradi. A sud soleggiato su gran parte della giornata, ma in serata temporali sulla Campania. Temperature in aumento sulle regioni estreme, massime comprese tra 34 e 39 gradi.
3: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
4: Amore mio, buongiorno.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, instabilità diffusa con rovesci e temporali anche intensi e locali nubifragi, specie sul Levante Ligure. Dal pomeriggio migliora al nord-ovest, temperature in calo, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al centro, instabilità in aumento con forti rovesci e temporali in propagazione dalla Toscana verso Umbria, Lazio e Marche. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 27 e 31 gradi. A sud soleggiato su gran parte della giornata, ma in serata temporali sulla Campania. Temperature in aumento sulle regioni estreme, massime comprese tra 34 e 39 gradi.
1: Questa è Unica Radio.

0: già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
1: Unica Radio.
7: Unica Radio.
1: Unica Radio.
7: Unica Radio. Raccontiamo.
1: Mua.

0: semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 8 e 3 minuti.
2: Hey everyone, this is Noir from Noir and Haze and you are listening to our brand new single Breathe.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica Radio App.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio. Unica Radio.
0: Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
3: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
4: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 8 e 31 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. C'è un sospetto non ancora arrestato ma noto alle forze dell'ordine per l'attacco al Pride di Berlino che ha provocato un morto, una donna e 16 feriti, di cui 3 gravi. L'attentatore è fuggito a piedi quando il furgone bianco, dopo aver travolto la gente, si è schiantato contro un albero. Il sospettato sarebbe un 21enne uscito a maggio dal riformatorio e legato ad ambienti islamisti. Seconda notte senza attacchi statunitensi contro l'Iran. Donald Trump ha ordinato una pausa nelle operazioni militari. Secondo il New York Times, avrebbe dato l'ordine perché teme possano esaurirsi le scorte di Patriot e munizioni per la difesa aerea in Medio Oriente. La Russia ha bombardato nuovamente Kiev con attacchi di missili balistici nella notte, colpendo un edificio residenziale della città. Allarmi aerei anche in altre regioni dell'Ucraina. Il presidente Zelensky dice: Putin sta preparando le condizioni per espandere la mobilitazione. Due camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che rispondono con idranti e lacrimogeni. 60 agenti feriti. È il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa da parte di centinaia di attivisti dell'area più oltranzista dei Notab. La violenza non piegherà lo Stato, dice la Premier Meloni. Calcio, ore di riflessione per Giovanni Malagò sul futuro della panchina della nazionale. Dopo il no di Guardiola, il prescelto per il ruolo di CT è Andrea Pirlo. Ma restano le proteste politiche per il legame del tecnico con Fombet, agenzia russa di scommesse. Il presidente della FIGC sarà chiamato ad una delicata mediazione. È tutto, a più tardi.
2: Unica Radio. Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi. Invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Ma che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della Settimana d'Azione contro il Razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Raccontiamo la città che cambia. La città che cambia. Unica Radio.
7: Unica Radio. Oh, yeah!

0: Quei che mi corrono dietro presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 9 e 2 minuti.
2: Hey, this is Sky Holland and this is my new track Overdrive.
1: Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio. Unica Radio.
0: La radio universitaria di Cagliari.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Bostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 10 e un minuto.
2: Hey, this is Liquid 5 and you are listening

0: Radio. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Siamo un'anima sola con sogni diversi. Sapevamo la strada, ma ci siamo persi.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
3: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
5: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma...

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

mattino. Donna che danza la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire chi siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. Questo è un singolo di una cantante gallese, estratto come secondo singolo dall'album Rock Ferry e pubblicato l'11 febbraio 2008 come download digitale. La canzone è stata scritta e prodotta da Steve Booker. Il brano è stato uno dei maggiori successi del 2008, avendo raggiunto le prime posizioni delle classifiche di tutti i più importanti paesi europei, tra cui il Regno Unito, in cui ha debuttato al primo posto. Ha riscosso un discreto successo anche in territori extraeuropei, raggiungendo la terza posizione in Giappone, l'undicesima in Canada e la 27esima negli Stati Uniti. Ti amo, ma devo essere sincera. I miei principi morali mi fanno cadere in ginocchio. Ti sto implorando, per favore smettila di giocare. Non so perché mi fai essere buona, non so cosa fai, ma ci riesci bene. Sono sotto il tuo incantesimo. Torniamo un po' indietro e ascoltiamo insieme Mercy di Daffy.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio.
3: Unica Radio.

0: Sexy, so sexy.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Le 10:31 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. La polizia di Berlino ritiene di aver identificato almeno una persona sospettata di aver compiuto l'attentato al Gay Pride ieri sera lanciando un furgone contro la folla. Si tratterebbe di un 21enne già noto alle forze dell'ordine e legato ad ambienti islamisti, anche se potrebbero esserci altri suoi complici in fuga, forse autori di altri ferimenti. È di un morto e 6 feriti, di cui 3 minorenni. Il bilancio dell'incidente è avvenuto intorno all'1 della notte sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese in direzione Foggia. La vittima è una donna che viaggiava a bordo dell'auto su cui c'erano anche i 3 figli e un uomo. Gli altri 2 feriti erano a bordo della seconda macchina coinvolta nell'incidente. La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano Matteo Lepore, in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Fakir. Oggi a Bologna il corteo per ricordare il 42enne deceduto domenica scorsa durante un fermo di polizia. Maltempo, un'area depressionaria di origine atlantica sull'Italia porta rovesci anche di forte intensità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Forti temporali in corso sulla Toscana, dove c'è l'allerta arancione. Nubifragi nel Lucchese, dove si sono registrati 3.400 fulmini in un'ora. Calcio, ore di riflessione per Giovanni Malagò sul futuro della panchina della nazionale. Dopo il no di Guardiola, il prescelto per il ruolo di commissario tecnico resta Andrea Pirlo. Ma restano le proteste politiche per il legame del tecnico con Fombet, agenzia russa di scommesse. Il presidente della FIGC sarà chiamato ad una delicata mediazione. È tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
5: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Radio.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Dell'Edda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: Atto. Oh, oh yeah!

0: del genere.
1: Gratuita.
2: Gratuita. Gratuita.
1: Semplicemente unica.
2: Unica.
1: Unica. Unica Radio App.
3: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
4: Spostiamoci al presente. Era il 1998.
5: It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 11 e un minuto.
2: Hi, I'm Xenia. Here's regulator of my dopamine, a soulful pop anthem that celebrates the ultimate high of love. Let it take you on an unforgettable ride. And follow me if you want to join me for more stories in a song.
1: Unica Radio. Raccontiamo

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
3: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
4: Eh no, signora, cartacea non vale.
5: Ragazzi, con questa non è.
6: Ma no, dai, non vale.
5: Bravo, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
0: Unica Radio,
8: la città che cambia.
0: Unica Radio,
9: raccontiamo la città che cambia.
0: Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: Mentre che
1: l'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi sul serio. Mamma mi guarda da sopra uno schermo, a malapena ricordo com'ero. Chi se n'è andato ci guarda dal cielo, prega per me che restiamo all'inferno. Faccio Milano passando dal retro, ormai da tempo non prendo la metro. L'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci

0: Siamo la città che cambia.
1: Unica radio.
2: Le 11:31 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. La polizia di Berlino ritiene di aver identificato almeno una persona sospettata di aver compiuto l'attentato al Gay Pride ieri sera lanciando un furgone contro la folla. Sarebbe Abdul B, di 21 anni, anche se potrebbero esserci altri complici in fuga, forse autori di altri ferimenti. Attenzione massima, ma nessun allarme da parte delle forze dell'ordine per il corteo di oggi al pilastro di Bologna in ricordo di Abderrahim Fakir. Il 42enne è morto domenica scorsa durante un fermo di polizia. Intanto la prefettura del capoluogo emiliano ha deciso di assegnare la scorta al sindaco Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Fakir. Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri trovati nel suo negozio, spera che il presidente Mattarella prenda in esame la richiesta di grazia con molta attenzione e umanità. L'uomo lo afferma in un'intervista alla stampa dal carcere di Bollate, dove è rinchiuso dopo la condanna definitiva della Cassazione. I vigili del fuoco spagnoli stanno combattendo da stamattina contro un nuovo fronte di incendi vicino alla città di Valencia, dove almeno 15.000 persone sono state evacuate. La Spagna ha già evacuato decine di migliaia di persone dai villaggi ad ovest di Madrid, dove le condizioni di estrema siccità sono state aggravate da ondate di calore e forti venti. Forti temporali sulla Toscana, dove da mezzanotte c'è l'allerta arancione per maltempo, dopo che la perturbazione attesa è entrata nella notte dalla zona nord-ovest. Notevoli le raffiche di vento su Alpi Apuane e sull'Appennino fino a quello pistoiese. Nubifragi nel Lucchese, dove si sono registrati 3.400 fulmini in un'ora. È tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
5: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Hyundai Intercross, piccola di segmento A della casa coreana, che in 3,85 metri di lunghezza offre 115 cavalli di potenza e una batteria da 49 kWh che le consente di percorrere fino a 360 km con una ricarica. Questi dati, uniti alla notevole efficienza aerodinamica, la rendono capace di affrontare anche gite fuori porta e piccole vacanze, grazie anche a un bagagliaio modulabile che arriva a 351 litri. Aixam Easy Chic elettrica. È spinta da un motore elettrico da 6 kW pari a 8,2 cavalli, il che la rende guidabile con patente AM. La coppia è pari a 40 Nm, mentre l'alimentazione passa per un pacco batterie da 7,44 kWh, che secondo il ciclo di omologazione WMTC può garantire 113 km di autonomia. Come da normativa, la velocità massima è limitata a 45 km/h, mentre il peso si attesta sui 415 kg. La ricarica avviene tramite un cavo con attacco Schuko, compatibile quindi con una presa domestica. Passiamo alle due ruote. Yaesu X-Over 357. La piattaforma si basa su un motore monocilindrico prodotto da QJ Motor, quattro tempi, raffreddato a liquido da 329 cm3, ovviamente omologato Euro 5+. Eroga 30 cavalli a 5.500 giri minuto e 32 Nm di coppia. Il design è ricercato e dichiara ispirazione adventure, e se c'è qualcuno che, più di altri, può permettersi di sfoggiare linee aggressive e spigolose che richiamano il mondo dell'off-road, quello è proprio Yaesu, visto il suo DNA forgiato fuori dall'asfalto. Zero Motorcycles LS1. Troviamo un motore centrale capace di erogare 8,4 kW, 11,4 cavalli e 51 giri rossi Nm di coppia con trasmissione finale a cinghia. Il risultato è evidente nella guidabilità del mezzo, che è di primo livello e percepibile anche a un neofita delle due ruote. E a proposito di neofiti, l'LS1 si può guidare con patente A1 e anche se si è in possesso della sola patente B. Chiudiamo con una curiosità. Stellantis prevede nel nuovo piano strategico 60 miliardi di investimenti entro il 2030 e 60 nuovi modelli in arrivo per accelerare la crescita e i profitti. Saranno anche realizzati 50 importanti aggiornamenti di prodotto. Il piano Stellantis prevede uno sviluppo prodotto più rapido, un miglioramento della qualità, una riduzione dei costi annuali di 6 miliardi di euro entro il 2028 e un flusso di cassa positivo entro il 2027. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
4: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
6: App.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò la sordità del conflitto in un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
2: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
3: Leggera, gratuita,
4: gratuita, gratuita,
3: semplicemente unica,
4: unica,
3: unica radio, app.
5: Seguila, ascoltala, unica radio, amala.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciao a tutti e benvenuti. Oggi ho il piacere di fare due chiacchiere con una cantautrice con noi. Diamo il benvenuto a Laura, in arte Colmi Laura. Ciao Laura, come stai?
2: Ciao a tutti. Innanzitutto grazie per avermi ospitata qui con voi oggi. Grazie. Io sto bene, voi invece?
1: Benissimo. Allora, per iniziare a conoscerci un po' meglio, ti posso chiedere come è nata la tua passione per la musica?
2: Certo. Allora, diciamo che la musica è sempre stata molto presente nella mia vita in tante forme diverse. Iniziata con lo studio di diversi strumenti che però non ho mai scelto io e dunque poi si è evoluto in un odio verso qualsiasi strumento. Però devo dire la verità, in mezzo a questi strumenti è arrivata anche la conoscenza del canto. Non è stato un amore a prima vista, ma è stato un amore che è cresciuto ogni giorno un po' di più e mi ha permesso di conoscere un lato di me che non conoscevo e che oggi è diventato indispensabile.
1: Fa parte di te adesso?
2: Assolutamente sì.
1: C'è stato un momento preciso in cui hai capito che volevi scrivere canzoni tue?
2: Dunque, diciamo che un momento preciso in cui ho capito che volevo scrivere canzoni mie, no, è stato quasi naturale, nel senso che quando mi sono riavvicinata alla musica nel gennaio del 2023, il fatto di voler fare musica con qualcosa che fosse mio era ovvio, lo volevo fare in quel modo, quindi non l'ho capito, era così e basta.
1: Come se una necessità, diciamo.
2: Sì, sì, volevo che fosse reale e per essere reale doveva essere qualcosa che mi apparteneva.
1: Posso chiederti, puoi raccontarci un po' della tua esperienza creativa in studio, proprio parlando di canzoni tue, come prendono in forma i tuoi pezzi? Cioè, ci puoi raccontare?
2: Come prendono forma i miei pezzi? I miei pezzi nascono da qualcosa di quotidiano, nel senso che nei miei due pezzi, che sono appunto La vita è una danza dietro le nuvole, vi racconto una parte di me, qualcosa che ho vissuto, qualcosa che mi appartiene e che in qualche modo penso appartenga un po' a tutte le persone che lo ascoltano. Il mio obiettivo è che le persone che ascoltano i miei pezzi possano dire: ah, qua mi ci sono ritrovata anch'io. Se ascoltando le mie canzoni ci si ritrova in questo modo e le si può in qualche modo associare a una quotidianità, vuol dire che siamo tutti abbastanza vicini e che quella canzone ha trovato il suo posto.
1: Quindi diciamo che cerchi di avvicinarti così verso i tuoi fan in qualche modo per farti sentire di più verso loro, in questo senso.
2: Sì.
1: Adesso cambiamo un attimo direzione. Quali sono gli artisti o i generi musicali con cui sei cresciuta e che ti hanno influenzato di più?
2: Assolutamente c'è un artista che per me è molto centrale nella mia composizione e in quello che voglio esprimere, che è Cesare Cremonini. Sono sempre stata molto legata a tutte le sue produzioni, fin da quando c'erano i Luna Pop fino ad arrivare ad oggi. Mi piace molto il suo modo di esprimere con estrema semplicità una quotidianità, qualcosa sul quale ci ritroviamo, quindi assolutamente lui al centro. Però ovviamente ci sono state anche altre correnti, sicuramente Mina, ho sempre avuto una grande stima e una grande ammirazione verso tutte le sue composizioni, le chiamerei quasi opere perché secondo me sono delle vere e proprie opere. E poi qualcuno di più contemporaneo, sicuramente c'è una menzione speciale per Alfa, anche lui al centro delle sue canzoni ha una semplicità estrema per raccontare dei vissuti che non sono così semplici,
1: poi anche facendolo con parole abbastanza non troppo difficili per raccontare cose in realtà difficili, cioè profonde, diciamo.
2: Assolutamente sì.
1: Qual è la cosa più difficile oggi per un artista indipendente che vuole farsi strada?
2: Io vi parlo della cosa che per me è più difficile, ovvero quella di rimanere io, quindi rimanere autentica in mezzo a una corrente musicale che dà spazio a tante persone, per effettivamente uno spazio per tutte queste persone non c'è. Al centro di tutto per me ci deve essere sempre rimanere io, motivo per cui il mio nome è Colmi Laura, quindi chiamami Laura col mio nome, che è la cosa più semplice che esista. Non voglio fare qualcosa di artefatto, ma voglio che tutto quello che arriva da me sia in qualche modo me.
1: Quindi non vuoi venderti, diciamo, questo mercato che ormai diciamo che è un po' saturo, intendi questo più o meno?
2: Sì, voglio autenticità.
1: È una bellissima cosa in realtà. C'è mai stato però un momento momento in cui hai pensato no, basta, mollo tutto, e cosa ti ha fatto cambiare però idea?
2: Ce ne sono stati più di uno, motivo per cui ci sono stati diversi anni dove io sono stata molto lontana dalla musica. Quel gennaio 2023 dove mi ci sono riavvicinata è stata un po' una doccia fredda, perché per anni sono stata lontana dalla musica proprio perché non ero all'altezza, perché volevo rimanere dentro un ruolo dove le persone mi identificavano, ma quel ruolo in realtà non ero io, semplicemente rispettavo un'aspettativa che gli altri si aspettavano appunto da me. Quindi sì, ci sono stati molta incertezza, molti dubbi, non sentirsi mai abbastanza, finché poi alla fine davanti allo specchio la sera ci sono sempre io e io sono così. Quindi potrei non essere all'altezza per qualcuno, sicuramente potrei essere sbagliata per qualcun altro, un altro sicuramente, però io sono questa.
1: Tanto alla fine, se vogliamo fare qualcosa, lo dobbiamo fare lo stesso. Alla fine le persone giudicheranno sempre, no? Quindi
2: esatto,
1: è una bella cosa il fatto di combattere sempre per i propri sogni. Posso chiedere di parlarci un po' dei tuoi ultimi inediti?
2: Certo, allora

0: accettarsi per come si è, il godere di ogni situazione e comunque essere consapevoli del fatto che non c'è sempre il sole, ma l'importante è quello, è continuare a ballare nonostante la musica cambi. Dietro le nuvole è l'azione, quindi davvero ballare nonostante la musica cambi, quindi la consapevolezza che il sole può non esserci o perlomeno può non essere visibile, ma non è tanto importante se questo sole appunto sia visibile o meno, ma l'importante è averlo dentro, e quindi questo è la messa in atto.
1: Ma possiamo trovarli in qualche piattaforma tipo Spotify?
0: Assolutamente sì, tutte le trovate su tutte le piattaforme, assolutamente sì, mi trovate sempre col nome Colmi Laura, sia sulle piattaforme musicali ma anche su Instagram, quindi se qualcuno volesse scrivermi, farmi qualche domanda, sarò lieta di rispondere.
1: Perfetto, ti faccio l'ultima domanda, ti chiedo cosa c'è nel futuro immediato di Laura, ci sono nuovi pezzi live in programma, cosa vorresti anche che ci fosse, racconta un po'.
0: Dunque, live in programma in realtà non c'è, perché mi trovo un po' in un rapporto un po' conflittuale con il palco, ed è sicuramente uno scoglio che vorrei superare.
1: L'ansia del palco?
0: Sì, ok. Sì. Contro chiunque mi conosca, sicuramente in questo momento sta ridendo, perché tra tutte quelle che sono le caratteristiche che possono attribuirmi, pensare che io sia timida è molto difficile, ma in realtà lo sono tantissimo, però in cantiere c'è un prossimo pezzo, non voglio sbilanciarmi troppo perché
1: non
0: sono estremamente scaramantica.
1: Non facciamo spoiler.
0: Esatto.
1: Però
0: esatto.
1: Comunque in studio però... stai lavorando, sta uscendo,
0: sì,
1: qualcosa.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, esatto, quindi spero di risentirvi tra qualche mese per parlare del prossimo pezzo.
1: Oh, assolutamente. Anzi, dir penso anche per tutti in realtà. Grazie Laura di essere stata con noi. Ci risentiamo quindi prossimamente, quando vediamo un po', quando uscirà magari il nuovo singolo. Grazie, è stato un piacere averti qua.
0: Grazie a voi per avermi ospitato qui con voi. Spero di risentirvi presto e soprattutto spero che anche voi possiate ritrovarvi nelle mie canzoni.
2: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hey guys, this is Pyman with our latest track, New Earth. On your favorite station.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 12, 3 minuti.
2: Hi, this is Oliver Sullivan and you're listening to my brand new single.
3: TikTok, TikTok.
2: TikTok,
3: TikTok,
2: TikTok.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Questa è la ricetta democratica, spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
7: Unica Radio. La tua carica quotidiana.
8: Noi due siamo bravi.

0: Cronaca Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Tra poco, su Unica Radio, Unica News.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: L'informazione culturale del mattino della Sardegna di Unica Radio con il primo servizio.
2: I motori del Grande Teatro si riaccendono al massimo dei giri perché dal 5 all'8 agosto l'Olbia Arena si trasformerà nel palcoscenico dello show dei record, Notre Dame de Paris. L'opera moderna con le immortali musiche di Riccardo Cocciante è pronta a travolgere la Sardegna con una scarica di pura energia, coreografie mozzafiato e un allestimento visivamente colossale. Preparatevi a vivere un'emozione live potentissima proprio dal 5 all'8 agosto a Olbia, per un evento monumentale e assolutamente imperdibile.
1: Su Unica Radio diamo spazio all'informazione locale della Sardegna. Il servizio.
3: Il Grande Teatro Comico sbarca ad Alghero per una notte di pura energia. Lunedì 3 agosto l'anfiteatro Ivan Graziani ospiterà Giorgio Panariello con il suo travolgente spettacolo E se domani. Un successo inarrestabile che in questo 2026 ha già collezionato oltre 70 date nei teatri italiani e che ora, a grande richiesta, si accende sotto le stelle dell'estate sarda per una serata live ricca di risate, ironia e grandissimo spettacolo. Segnatevi la data, lunedì 3 agosto ad Alghero, un appuntamento assolutamente imperdibile.
1: Prosegue l'edizione di Unica News con l'informazione culturale. Ascoltiamo il servizio.
4: L'estate in Sardegna si accende con una scarica di energia pura e ritmi travolgenti. Il 7 agosto l'Arena Sound Park a Samindanova, a Olbia, si prepara a saltare e ballare grazie al ritorno live di Jovanotti. Una notte magica e ricca di buone vibrazioni, dove la grandissima festa della musica di Lorenzo Cherubini prenderà vita proprio il 7 agosto sul palco gallurese, per uno degli appuntamenti più dinamici, esplosivi e attesi di tutta la stagione estiva nell'isola.
1: Questo era l'ultimo servizio per questa edizione di Informazione Locale. Un buon proseguimento con la programmazione di Unica Radio.
5: Hey everyone, this is Zerb.
6: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Radio. Le 12:32 minuti.
1: Un saluto dalla redazione. L'Italia è al fianco della Germania, così la Premier Meloni dopo i fatti di Berlino. Ieri sera un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Un morto e 16 feriti. Si cerca un sospettato, un 21enne già noto alle forze dell'ordine vicino ad ambienti islamisti. Potrebbero però esserci altri complici in fuga. Ha investito e ucciso un 76enne in bicicletta nella notte, poi è scappato. Un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo l'incidente avvenuto lungo la strada statale Gallaratese in provincia di Milano. A quanto apprende la ADN Kronos, sono circa 450 i manifestanti coinvolti negli scontri di ieri in Val di Susa, nei cantieri della TAV di San Didero e Chiomonte. Sono complessivamente oltre 120 le forze dell'ordine rimaste ferite. Mentre massima a Bologna l'attenzione per il presidio chiamato da collettivi e comitati per questa sera al Pilastro, a una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir, la prefettura del capoluogo emiliano ha deciso di assegnare la scorta al sindaco Lepore. In seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi per la gestione del caso del 42enne morto durante un intervento di polizia. Per la prima volta al mondo, una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità, grazie a un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. La paziente aveva perso completamente la capacità visiva a causa di un gravissimo incidente stradale. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
4: When I shoot the next video, do you want to be in my video?
5: Yeah!
4: Okay, it's gonna be my next video.
6: 1, 2, go!

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
1: It's fucking Trey Wayne, King New York, looking for Queen.
2: You got the right one. Let these

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
7: Raccontiamo la città che cambia. La città che cambia. Unica Radio. Unica Radio.
8: Unica Radio.
9: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
10: Unica Radio, sei tu.
11: Dai voce alla tua musica.
12: Ciao, sono Luca, studio economia e vi presento Bagnati dal sole di Noemi.
10: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 13 e 30 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Abdul B, il 21enne sospetto autore dell'attacco di ieri notte al Pride di Berlino, a cui la polizia tedesca sta dando la caccia, è nato a Berlino nel 2005 ed è un cittadino tedesco di origine libanese. Sarebbe noto alle autorità e sostenitore dell'ISIS. Lo scrive Bild citando fonti della sicurezza tedesca. Allargata la caccia all'uomo anche ai paesi confinanti. L'Iran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese, ma il blocco navale continua. Il CENTCOM fa sapere che sono state dirottate 12 navi commerciali che cercavano di forzarlo. Sono 450 al momento gli identificati per gli scontri di ieri in Val di Susa durante la protesta No Tab. È salito anche il numero dei feriti. Certe fonti parlano di oltre 120, altre di 143. Intanto i No Tab hanno diffuso un comunicato in cui si esalta l'accaduto. Una grande giornata di lotta per la Val di Susa. Siamo tornati. A Bologna massima attenzione per il presidio in programma stasera al Pilastro, a una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir. La prefettura del capoluogo emiliano ha deciso intanto di assegnare la scorta al sindaco Lepore, in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi per la gestione del caso del 42enne morto durante un intervento di polizia. La Formula 1 ha ufficializzato l'ingresso della Malesia nel calendario di questa stagione per recuperare il GP del Bahrain, cancellato ad aprile a causa del conflitto in Medio Oriente. Si correrà il 4 ottobre. Intanto alle 15 il via del Gran Premio d'Ungheria con Norris e la McLaren in pole. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
4: La laurea in giurisprudenza.
5: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
6: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
7: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
6: Accedi
5: al tuo prossimo livello
6: con il Fondo Studio.
8: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
9: Unica Radio.
8: App.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 13 e 43 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La bufera che ha travolto Andrea Pirlo ha scardinato quella che ormai era una certezza sul nome del nuovo CT della Nazionale. Chiamato a risollevare le sorti del movimento azzurro dopo l'ennesima debacle per la mancata qualificazione al terzo mondiale di fila, la vicenda legata al suo ruolo di ambassador di Fombet, agenzia russa di scommesse, ha scatenato le reazioni del mondo politico e ora sta facendo vacillare la posizione del presidente della FIGC Giovanni Malagò, con Roberto Mancini, scelta numero uno dello stesso Malagò, che spera di tornare in corsa. Spera così tanto da aver rifiutato già quattro panchine: Benfica, Besiktas, Fulham e Nottingham Forest. Il numero uno del calcio italiano vuole fare chiarezza sulla questione Fombet. I legali della FIGC sono al lavoro. Domenica ricca di amichevoli per le squadre di Serie A. Alle 16.30 l'Inter sfiderà il Karlsruhe. Alle 18 sarà poi il turno di Cannes-Roma, Lazio-Flaminia, Civita Castellana e Napoli-Carrarese. Alle 18.30 toccherà Frosinone-Ascoli, seguite alle 20 da Atalanta-Arezzo. Intanto sospiro di sollievo in casa Milan. Il difensore spagnolo Kila, entrato in campo all'intervallo nell'amichevole contro il Celtic, è stato costretto al cambio al 67esimo per un risentimento al retto femorale destro, ma gli esami strumentali effettuati hanno escluso la presenza di lesioni. Siamo ai motori, conto alla rovescia agli sgoccioli per l'11esimo Gran Premio del Mondiale di Formula 1, ultimo prima della sosta. Il via alle 15 con Norris e la McLaren in pole e la Ferrari di Leclerc con il Monegasco in prima fila. Hamilton quinto e Antonelli settimo dopo le penalità incassate ieri. Budapest non è decisiva, ma potrebbe essere uno snodo importante per il campionato. E intanto, dopo mesi di rumors e indiscrezioni, la Formula 1 ha ufficializzato l'ingresso della Malesia nel calendario di questa stagione per recuperare il Gran Premio del Bahrain, cancellato ad aprile a causa del conflitto in Medio Oriente. Si correrà il 4 ottobre, nel fine settimana di pausa tra il GP di Baku e quello di Singapore. La scherma alla seconda giornata dei Mondiali di Hong Kong 2026 regala all'Italia la terza medaglia della rassegna. Davide Di Veroli si è qualificato per la finale per l'oro nella spada maschile individuale, battuto in semifinale 15-13 il giapponese Masaru Yamada. Volley, l'Italia piega la Cina 3-1 e chiude al terzo posto la Nations League. Nella finale di Macao le azzurre sono state brave a resettare dopo il KO con il Brasile nella semifinale di ieri e trovare le energie per salire sul podio della manifestazione per il terzo anno di fila. A trascinare la nazionale i 26 punti di Antropova e i 13 di Farr. Ora per Velasco c'è poco meno di un mese per preparare al meglio l'europeo che per la nazionale scatterà il 21 agosto a Göteborg. Pallanuoto, il terzo posto del Settebello e il titolo della Grecia all'ultima giornata della World Cup si è consumata così, restituendo il sorriso agli azzurri, sconfitti in semifinale proprio dai nuovi campioni. Nella sfida di consolazione con l'Australia, rivelazione del torneo, la squadra di campagna comanda dall'inizio chiudendo sul 16-10. E per ora è tutto, ma più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
5: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
6: Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Viaggiare. Lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
7: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciao a tutti e benvenuti. Oggi ho il piacere di fare due chiacchiere con una cantautrice con noi. Diamo il benvenuto a Laura, in arte Call Me Laura. Ciao Laura, come stai?
2: Ciao a tutti. Innanzitutto grazie per avermi ospitata qui con voi oggi. Grazie. Io sto bene, voi invece?
1: Benissimo. Allora, per iniziare a conoscerci un po' meglio, ti posso chiedere come è nata la tua passione per la musica?
2: Certo. Allora, diciamo che la musica è sempre stata molto presente nella mia vita in tante forme diverse. Iniziata con lo studio di diversi strumenti che però non ho mai scelto io e dunque poi si è evoluto in un odio verso qualsiasi strumento. Però devo dire la verità, in mezzo a questi strumenti è arrivata anche la conoscenza del canto. Non è stato un amore a prima vista, ma è stato un amore che è cresciuto ogni giorno un po' di più e mi ha permesso di conoscere un lato di me che non conoscevo e che oggi è diventato indispensabile.
1: Fa parte di te adesso?
2: Assolutamente sì.
1: C'è stato un momento preciso in cui hai capito che volevi scrivere canzoni tue?
2: Dunque, diciamo che un momento preciso in cui ho capito che volevo scrivere canzoni mie, no, è stato quasi naturale, nel senso che quando mi sono ravvicinata alla musica nel gennaio del 2023, il fatto di voler fare musica con qualcosa che fosse mio era ovvio, lo volevo fare in quel modo, quindi non l'ho capito, era così e basta.
1: Come se una necessità, diciamo.
2: Sì, sì, volevo che fosse reale e per essere reale doveva essere qualcosa che mi apparteneva.
1: Posso chiederti, puoi raccontarci un po' della tua esperienza creativa in studio, proprio parlando di canzoni tue, come prendono in forma i tuoi pezzi? Cioè, ci puoi raccontare?
2: Come prendono forma i miei pezzi? I miei pezzi nascono da qualcosa di quotidiano, nel senso che nei miei due pezzi, che sono appunto La vita e la danza dietro le nuvole, vi racconto una parte di me, qualcosa che ho vissuto, qualcosa che mi appartiene e che in qualche modo penso appartenga un po' a tutte le persone che lo ascoltano. Il mio obiettivo è che le persone che ascoltano i miei pezzi possano dire: ah, qua mi ci sono ritrovata anch'io. Se ascoltando le mie canzoni ci si ritrova in questo modo e le si può in qualche modo associare a una quotidianità, vuol dire che siamo tutti abbastanza vicini e che quella canzone ha trovato il suo posto.
1: Quindi diciamo che cerchi di avvicinarti così verso i tuoi fan in qualche modo per farti sentire di più verso loro in questo senso.
2: Sì.
1: Adesso cambiamo un attimo direzione. Quali sono gli artisti o i generi musicali con cui sei cresciuta e che ti hanno influenzato di più?
2: Assolutamente c'è un artista che per me è molto centrale nella mia composizione e in quello che ho streamer, che è Cesare Cremonini. Sono sempre stata molto legata a tutte le sue produzioni, fin da quando c'erano in Luna Pop fino ad arrivare ad oggi. Mi piace molto il suo modo di esprimere con estrema semplicità una quotidianità, qualcosa sul quale ci ritroviamo, quindi assolutamente lui al centro, però ovviamente ci sono state anche altre correnti, sicuramente Mina, ho sempre avuto una grande stima e una grande ammirazione verso tutte le sue composizioni, le chiamerei quasi opere, perché secondo me sono delle vere e proprie opere. E poi qualcuno di più contemporaneo, sicuramente c'è una menzione speciale per Alfa. Anche lui al centro delle sue canzoni ha una semplicità estrema per raccontare dei vissuti che non sono così semplici.
1: Poi anche facendolo con parole abbastanza non troppo difficili per raccontare cose in realtà difficili, cioè profonde, diciamo.
2: Assolutamente sì.
1: Qual è la cosa più difficile oggi per un artista indipendente che vuole farsi strada?
2: Io vi parlo della cosa che per me è più difficile, ovvero quella di rimanere io, quindi rimanere autentica in mezzo a una corrente musicale che dà spazio a tante persone, per effettivamente uno spazio per tutte queste persone non c'è. Al centro di tutto per me ci deve essere sempre rimanere io, motivo per cui il mio nome è Call Me Laura, quindi chiamami Laura col mio nome, che è la cosa più semplice che esista. Non voglio fare qualcosa di artefatto, ma voglio che tutto quello che arriva da me sia in qualche modo me.
1: Quindi non vuoi venderti, diciamo, questo mercato che ormai, diciamo, che è un po' saturo interni questo, più o meno.
2: No, sì, voglio autenticità.
1: È una bellissima cosa in realtà. C'è mai stato però un momento momento in cui hai pensato no, basta, mollo tutto, e cosa ti ha fatto cambiare però idea?
2: Ce ne sono stati più di uno, motivo per cui ci sono stati diversi anni dove io sono stata molto lontana dalla musica. Quel gennaio 2023 dove mi ci sono riavvicinata è stata un po' una doccia fredda, perché per anni sono stata lontana dalla musica proprio perché non ero all'altezza, perché volevo rimanere dentro un ruolo dove le persone mi identificavano, ma quel ruolo in realtà non ero io, semplicemente rispettavo un'aspettativa che gli altri si aspettavano appunto da me. Quindi sì, ci sono stati molta incertezza, molti dubbi, non sentirsi mai abbastanza, finché poi alla fine davanti allo specchio la sera ci sono sempre io e io sono così. Quindi potrei non essere all'altezza per qualcuno sicuramente, potrei essere sbagliata per qualcun altro, un altro sicuramente, però io sono questa.
1: Tanto alla fine se vogliamo fare qualcosa lo dobbiamo fare lo stesso, alla fine le persone giudicheranno sempre, no? Quindi
2: esatto.
1: È una bella cosa il fatto di combattere sempre per i propri sogni. Posso chiedere di parlarci un po' dei tuoi ultimi inediti?
2: Certo, allora diciamo che sì assolutamente, diciamo che il primo è arrivato lo scorso 30 maggio, il 30 maggio del 2025, e diciamo che è stato un primo mettersi a nudo con quello che mi caratterizza. Il secondo arriva quasi un anno dopo, anzi più di un anno dopo, perché appunto è arrivato il 19 giugno del 2026 in radio. Ovviamente è stato creato prima, quindi c'è stato un lavoro abbastanza lungo per farlo arrivare in radio, ed è, mi piace definirlo la sorella maggiore del primo inedito, perché se col primo inedito si prende coscienza di questa realtà, che appunto è l'accettarsi per come si è, il godere di ogni situazione e comunque essere consapevoli del fatto che non c'è sempre il sole, ma l'importante è quello, è continuare a ballare nonostante la musica cambi, dietro le nuvole è l'azione, quindi davvero ballare nonostante la musica cambi, quindi la consapevolezza che il sole può non esserci, o perlomeno può non essere visibile, ma non è tanto importante se questo sole appunto sia visibile o meno, ma l'importante è averlo dentro, e quindi questo è la messa in atto.
1: Ma possiamo trovarli in qualche piattaforma tipo Spotify?
2: Assolutamente sì, tutte, le trovate su tutte le piattaforme, assolutamente sì, mi trovate sempre col nome Colmi Laura, sia sulle piattaforme musicali ma anche su Instagram, quindi se qualcuno volesse scrivermi, farmi qualche domanda, sarò lieta di rispondere.
1: Perfetto, ti faccio l'ultima domanda, ti chiedo cosa c'è nel futuro immediato di Laura, ci sono nuovi pezzi live in programma, cosa vorresti anche che ci fosse, racconta un po'.
2: Dunque, live in programma in realtà non c'è, perché mi trovo un po' in un rapporto un po' conflittuale con il palco, ed è sicuramente uno scoglio che vorrei superare.
1: L'ansia del palco?
2: Sì, ok, sì. Contro chiunque mi conosca sicuramente in questo momento sta ridendo, perché tra tutte quelle che sono le caratteristiche che possono attribuirmi, pensare che io sia timida è molto difficile, ma in realtà lo sono tantissimo, però in cantiere c'è un prossimo pezzo, non voglio sbilanciarmi troppo perché
1: non
2: sono estremamente
1: spoiler.
2: Scaramantica,
1: non facciamo spoiler,
2: esatto.
1: Però
2: esatto.
1: Comunque in studio però stai lavorando, sta uscendo qualcosa.
2: Sì, esatto, quindi spero di risentirvi tra qualche mese per parlare del prossimo pezzo.
1: Oh, assolutamente. Anzi, vi penso anche per tutti in realtà. Grazie Laura di essere stata con noi. Ci risentiamo quindi prossimamente, quando vediamo un po'

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 14 e 3 minuti.
2: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

Sono un passo dal caos, non ho paura. Non rifiuterò mai la tua avventura.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione e un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Questa è Unica Radio.
1: Mi chiedi cosa ho, ti rispondo niente. Come fanno quelli che resistono da sempre. Tengo il mondo addosso,

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. Il prossimo è un singolo di un gruppo musicale britannico pubblicato nel 1984. La band si è distinta per uno svariato numero di brani di successo, per il fenomeno dell'isteria collettiva dei fan durante i concerti, per l'utilizzo delle tastiere. Musica sincopata, irriverenza punk, profeti dell'estetica e dei video musicali, fino al giugno 2015, con i suoi 30 album, il gruppo ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo. In un nuovo mondo doloroso e pauroso hanno provato a spezzarci. Sembra che ci proveranno ancora. I ragazzi selvaggi non hanno mai perso. I ragazzi selvaggi non hanno mai scelto di agire così. Ragazzi selvaggi, non chiudete mai gli occhi. I ragazzi selvaggi sono sempre eccellenti. Ritorniamo indietro con la musica pop rock dei Duran Duran. Ecco a voi The Wild Boys.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

Restami accanto pure segreto. Se sono infantile come un bambino, se non rispondo ti do fastidio. Non so che dire, sono un casino. Prova a capirmi, io non ci riesco. Esco tardi e non torno mai presto. In mezzo ai guai, ancora adesso. Te lo prometto che un giorno smetto. Perdo i sensi per sentirmi perso. Ho camminato per tutto il deserto, dentro una cupola ben protetta. Cara Rosa, tu ti prego aspetta. Ti do l'affetto che a me mancava. Ti riempio di cose che avrei voluto.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 14 e 30 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Secondo i media tedeschi è stato arrestato un uomo che, secondo la polizia, era nel van che si è lanciato sulla folla del Pride a Berlino. Sarebbe iraniano, riporta l'emittente tedesca RBB. La Bild identifica l'assalitore come Abdul Ballut, cittadino tedesco di origine libanese nato a Berlino. Sarebbe un sostenitore dell'ISIS. Nuovo fronte di incendi in Spagna, dove è già stata dichiarata l'emergenza nazionale. Colpita la regione di Valencia e almeno 15.000 persone evacuate vicino alla capitale della comunità autonoma. Perimetro delle fiamme di 21 km quadrati e supera la capacità di spegnimento, dice il presidente regionale Peres Yorca. Il primo ministro israeliano Netanyahu intende presentare al presidente Trump nuove informazioni di intelligence sugli sforzi dell'Iran per il rilancio militare e nucleare. L'Iran ha intanto dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione di Hormuz dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Salgono a 126 feriti tra le forze dell'ordine in seguito agli scontri di ieri nei cantieri della TAV a Chiomonte, nell'Alta Val di Feriti 58 poliziotti, 48 carabinieri e 20 finanzieri, incendiate due camionette dei carabinieri, 450 gli identificati. La Malesia ospiterà il Gran Premio del Bahrain al circuito internazionale di Sepang dal 2 al 4 ottobre 2026. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento diventerà il Gran Premio del Golfo Persico. Ma resta anche l'ipotesi Imola come ultima gara al posto di Abu Dhabi per una situazione internazionale sempre delicata. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Unica Radio.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
4: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.

Benvenuto ad un'esclusiva experience di vacation riservata solo a rapper, / fashion blogger, / influencer, / gente che è andata almeno una volta in televisione. Il suo relax instagrammabile è la nostra soddisfazione.

0: Pensavo per
1: l'unico limite è non averla. Unica radio.
2: Unica radio.
1: App.
3: Time Machine. Unica radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
4: Spostiamoci al presente. Era il 1995.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita, gratuita,
1: semplicemente unica.
2: Unica,
1: unica radio app.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
1: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
5: Lo sto guardando io!
6: Stiamo arrivando! Adesso basta!
7: Stiamo arrivando anche noi, siamo con Willy.
8: Sì, adesso arriviamo, sì.
9: Che fai, rispondi tu?
10: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
11: Oh ragazzi, guardate questo video.
12: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
13: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
14: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
15: La città che cambia.
16: Unica Radio.
0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: stars on it.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 15:32 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Continuano gli incendi in Francia e Spagna. Nel sud-ovest della Francia il vasto rogo che ha devastato la Gironda ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno e in totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. Un 35enne è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo che nella notte del 26 luglio sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano, ha travolto e ucciso un uomo di 76 anni che era in bicicletta. Il 35enne non si è fatti fermato a prestare soccorso. Avrebbe approfittato della confusione causata dal vasto incendio sviluppatosi nella tarda serata di sabato per togliersi la vita. È successo nella sezione precauzionale del carcere Nicandro Izzo di Viterbo, dove un detenuto si è suicidato impiccandosi nella propria cella. Commentando l'inserimento dei teatri condominiali italiani nella lista del patrimonio UNESCO, la Premier Meloni ha detto: "Questo riconoscimento consolida il primo posto dell'Italia nella classifica dei siti UNESCO, un primato che ci orgoglisce e sprona a fare sempre di più e meglio". Mondiale di scherma, Davide Di Veroli lotta fino in fondo, ma Lucas Malcotti ha trovato la giornata perfetta e ne approfitta vincendo 12-11 in finale. Per l'Italia arriva dunque la terza medaglia d'argento in due giornate di gare, dopo i podi di Filippo Macchi e Giulia Rizzi nella giornata inaugurale. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Music Express, in viaggio con la musica.
5: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Music, Fashion, Film. Questo è il titolo del nuovo album di Charlie XCX. La 33enne artista inglese cerca un'alternativa alla pista da ballo senza però abbandonare del tutto il linguaggio pop che l'ha resa riconoscibile e famosa. Il centro concettuale dell'album, composto da 11 tracce, arriva con il nuovo singolo intitolato Camera, introdotto da Charlie attraverso il rapporto tra performance e vulnerabilità davanti all'obiettivo. E passiamo a Less Than a Lover, che segna il ritorno di Jennie, superstar sudcoreana delle Blackpink e icona mondiale. Scritta dalla stessa Jennie, la canzone esplora quel sentimento verso qualcuno che è più di una semplice amicizia, ma meno di un innamoramento. In Less Than a Lover, Jennie abbandona anche le sonorità K-pop e il rap per abbracciare uno stile più alternative pop caratterizzato da melodia marcata e chitarre lo-fi. Parlar d'amore invece è il nuovo singolo di Saif, una canzone che guarda la tradizione della scuola genovese, passando per Edoardo Bennato e ai grandi cantautori italiani, filtrandola attraverso la sensibilità contemporanea di Saif. La leggerezza della melodia e le atmosfere estive fanno da contrappunto ad un testo tutt'altro che convenzionale, che racconta l'amore attraverso silenzi, occasioni mancate e sentimenti sospesi. E intanto continua la collaborazione fra gli U2 e Martin Garrix. È il caso di Fireflies, la loro nuova canzone, dove per la prima volta il DJ olandese collabora con tutta la band irlandese. Nel 2021 era uscita Weird People, inno degli europei di calcio, a cui però avevano partecipato i soli Bono e The Edge. Secondo Garrix, Fireflies ha un'atmosfera unica, un pezzo speciale, su cui hanno iniziato a lavorarci 6 estati fa. Si intitola invece Just Drive, il nuovo singolo di Natalie Imbruglia, che farà parte di Algorithm, album che uscirà il 4 settembre. Just Drive è un pezzo elettropop capace di unire la voce delicata dell'artista australiana a sintetizzatori avvolgenti. Ad accompagnare l'uscita anche un video girato direttamente con il cellulare della stessa Natalie. Si chiama invece Cucù Marie, il nuovo singolo del cantautore salernitano Napoleone, che torna nel luogo in cui l'immaginazione riusciva ancora a trasformare ogni cosa. Una spiaggia diventava il ponte di una nave pirata, il mare un oceano da attraversare e un pomeriggio qualunque un'avventura destinata a restare. La leggerezza della bossa nova accompagna una scrittura essenziale cinematografica, sospesa tra luce e nostalgia. Occupiamoci ora del ritorno della band tedesca dei Tokyo Hotel, Without You, e il loro nuovo singolo che farà parte di un nuovo album intitolato Encore, che uscirà il 16 ottobre. Without You affronta il tema della solitudine, del sentirsi persi e della difficoltà di andare avanti dopo la fine di una storia importante. Bill Kaulitz, leader dei Tokyo Hotel, ha già dichiarato che si tratta della sua canzone preferita del nuovo album. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con Paola Turci, che è tornata con Manchi, che occupa un posto speciale all'interno di Amore a dismisura, il nuovo album in uscita il 2 ottobre, a 7 anni dall'ultimo progetto discografico. Con Manchi, Paola Turci si mette a nudo, affidandosi ad immagini quotidiane ed universali per raccontare una sola cosa: la mancanza. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Paola Turci. La musica è espressione di ciò che siamo, è corpo e sentimento. Se tu non provi niente, ma che cavolo mi puoi dare?
4: Music Express, in viaggio con la musica.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Unica Radio.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: No.

al plenilunio. Lei mi ha detto ti giuro, non credo a nessuno, lo giuro. Vogliono fare come me, non lo fa nessuno, ti giuro. Lo faccio per tutto il tempo, da sempre, per sempre, da giugno a giugno. Stiamo flex-

0: Questa è Unica Radio.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico, e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
6: Eh no, signora, cartacea non vale.
7: Ragazzi, con questa non è.
8: Ma no, dai, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
10: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciao a tutti e benvenuti. Oggi ho il piacere di fare due chiacchiere con una cantautrice con noi. Diamo il benvenuto a Laura, in arte Call Me Laura. Ciao Laura, come stai?
2: Ciao a tutti. Innanzitutto grazie per avermi ospitata qui con voi oggi. Grazie. Io sto bene, voi invece?
1: Benissimo. Allora, per iniziare a conoscerci un po' meglio, ti posso chiedere come è nata la tua passione per la musica?
2: Certo. Allora, diciamo che la musica è sempre stata molto presente nella mia vita in tante forme diverse. Iniziata con lo studio di diversi strumenti che però non ho mai scelto io e dunque poi si è evoluto in un odio verso qualsiasi strumento. Però devo dire la verità, in mezzo a questi strumenti è arrivata anche la conoscenza del canto. Non è stato un amore a prima vista, ma è stato un amore che è cresciuto ogni giorno un po' di più e mi ha permesso di conoscere un lato di me che non conoscevo e che oggi è diventato indispensabile.
1: Fa parte di te adesso?
2: Assolutamente sì.
1: C'è stato un momento preciso in cui hai capito che volevi scrivere canzoni tue?
2: Dunque, diciamo che è un momento preciso in cui ho capito che volevo scrivere canzoni mie, no, è stato quasi naturale, nel senso che quando mi sono ravvicinata alla musica nel gennaio del 2023, il fatto di voler fare musica con qualcosa che fosse mio era ovvio, lo volevo fare in quel modo, quindi non l'ho capito, era così e basta.
1: Come se una necessità, diciamo.
2: Sì, sì, volevo che fosse reale e per essere reale doveva essere qualcosa che mi apparteneva.
1: Posso chiederti, puoi raccontarci un po' della tua esperienza creativa in studio, proprio parlando di canzoni tue, come prendono in forma i tuoi pezzi? Cioè, ci puoi raccontare?
2: Come prendono forma i miei pezzi? I miei pezzi nascono da qualcosa di quotidiano, nel senso che nei miei due pezzi, che sono appunto La vita e la danza dietro le nuvole, vi racconto una parte di me, qualcosa che ho vissuto, qualcosa che mi appartiene e che in qualche modo penso appartenga un po' a tutte le persone che lo ascoltano. Il mio obiettivo è che le persone che ascoltano i miei pezzi possano dire: ah, qua mi ci sono ritrovata anch'io. Se ascoltando le mie canzoni ci si ritrova in questo modo e le si può in qualche modo associare a una quotidianità, vuol dire che siamo tutti abbastanza vicini e che quella canzone ha trovato il suo posto.
1: Quindi diciamo che cerchi di avvicinarti così verso i tuoi fan in qualche modo per farti sentire di più verso loro in questo senso.
2: Sì.
1: Adesso cambiamo un attimo direzione. Quali sono gli artisti o i generi musicali con cui sei cresciuta e che ti hanno influenzato di più?
2: Assolutamente c'è un artista che per me è molto centrale nella mia composizione e in quello che voglio esprimere, che è Cesare Cremonini. Sono sempre stata molto legata a tutte le sue produzioni, fin da quando c'erano i Luna Pop fino ad arrivare ad oggi. Mi piace molto il suo modo di esprimere con estrema semplicità una quotidianità, è qualcosa sul quale ci ritroviamo, quindi assolutamente lui al centro, però ovviamente ci sono state anche altre correnti, sicuramente Mina, ho sempre avuto una grande stima e una grande ammirazione verso tutte le sue composizioni, le chiamerei quasi opere perché secondo me sono delle vere e proprie opere. E poi qualcuno di più contemporaneo, sicuramente c'è una menzione speciale per Alfa, anche lui al centro delle sue canzoni ha una semplicità estrema per raccontare dei vissuti che non sono così semplici,
1: poi anche facendolo con parole abbastanza non troppo difficili per raccontare cose in realtà difficili, cioè profonde, diciamo.
2: Assolutamente sì.
1: Qual è la cosa più difficile oggi per un artista indipendente che vuole farsi strada?
2: Io vi parlo della cosa che per me è più difficile, ovvero quella di rimanere io, quindi rimanere autentica in mezzo a una corrente musicale che dà spazio a tante persone, per effettivamente uno spazio per tutte queste persone non c'è. Al centro di tutto per me ci deve essere sempre rimanere io, motivo per cui il mio nome è Call Me Laura, quindi chiamami Laura col mio nome, che è la cosa più semplice che esista. Non voglio fare qualcosa di artefatto, ma voglio che tutto quello che arriva da me sia in qualche modo me.
1: Quindi non vuoi venderti, diciamo, questo mercato che ormai, diciamo, che è un po' saturo, intendi questo più o meno?
2: No, sì, voglio autenticità.
1: È una bellissima cosa in realtà. C'è mai stato però un momento momento in cui hai pensato no, basta, mollo tutto, e cosa ti ha fatto cambiare però idea?
2: Ce ne sono stati più di uno, motivo per cui ci sono stati diversi anni dove io sono stata molto lontana dalla musica. Quel gennaio 2023 dove mi ci sono riavvicinata è stata un po' una doccia fredda, perché per anni sono stata lontana dalla musica proprio perché non ero all'altezza, perché volevo rimanere dentro un ruolo dove le persone mi identificavano, ma quel ruolo in realtà non ero io, semplicemente rispettavo un'aspettativa che gli altri si aspettavano appunto da me. Quindi sì, ci sono stati molta incertezza, molti dubbi, non sentirsi mai abbastanza, finché poi alla fine davanti allo specchio la sera ci sono sempre io e io sono così. Quindi potrei non essere all'altezza per qualcuno sicuramente, potrei essere sbagliata per qualcun altro, un altro sicuramente, però io sono questa.
1: Tanto alla fine, se vogliamo fare qualcosa, lo dobbiamo fare lo stesso. Alla fine le persone giudicheranno sempre, no? Quindi
2: esatto.
1: È una bella cosa il fatto di combattere sempre per i propri sogni. Posso chiedere di parlarci un po' dei tuoi ultimi inediti?
2: Certo. Allora, diciamo che sì, assolutamente. Diciamo che il primo è arrivato lo scorso 30 maggio, il 30 maggio del 2025, e diciamo che è stato un primo mettersi a nudo con quello che mi caratterizza. Il secondo arriva quasi un anno dopo, anzi più di un anno dopo, perché appunto è arrivato il 19 giugno del 2026 in radio. Ovviamente è stato creato prima, quindi c'è stato un lavoro abbastanza lungo per farlo arrivare in radio, ed è, mi piace definirlo la sorella maggiore del primo inedito, perché se quel primo inedito si prende coscienza di questa realtà, che appunto è l'accettarsi per come si è, il godere di ogni situazione e comunque essere consapevoli del fatto che non c'è sempre il sole, ma l'importante è quello, è continuare a ballare nonostante la musica cambi. Dietro le nuvole è l'azione, quindi davvero ballare nonostante la musica cambi, quindi la consapevolezza che il sole può non esserci, o perlomeno può non essere visibile, ma non è tanto importante se questo sole appunto sia visibile o meno, ma l'importante è averlo dentro, e quindi questo è la messa in atto.
1: Ma possiamo trovarli in qualche piattaforma tipo Spotify?
2: Assolutamente sì, tutte. Le trovate su tutte le piattaforme? Assolutamente sì, mi trovate sempre col nome Colmi Laura, sia sulle piattaforme musicali ma anche su Instagram, quindi se qualcuno volesse scrivermi, farmi qualche domanda, sarò lieta di rispondere.
1: Perfetto, ti faccio l'ultima domanda, ti chiedo cosa c'è nel futuro immediato di Laura, ci sono nuovi pezzi live in programma, cosa vorresti anche che ci fosse, racconta un po'.
2: Dunque, live in programma in realtà non c'è, perché mi trovo un po' in un rapporto un po' conflittuale con il palco, ed è sicuramente uno scoglio che vorrei superare.
1: L'ansia del palco?
2: Sì, okay. Sì. Contro chiunque mi conosca, sicuramente in questo momento sta ridendo, perché tra tutte quelle che sono le caratteristiche che possono attribuirmi, pensare che io sia timida è molto difficile, ma in realtà lo sono tantissimo. Però in cantiere c'è un prossimo pezzo, non voglio sbilanciarmi troppo perché
1: non
2: sono estremamente
1: spoiler.
2: Scaramantica.
1: Non facciamo spoiler.
2: Esatto.
1: Però
2: esatto.
1: Comunque in studio però stai lavorando, sta uscendo
2: sì,
1: qualcosa.
2: Sì, esatto. Quindi spero di risentirvi tra qualche mese per parlare del prossimo pezzo.
1: Oh, assolutamente. Anzi, dir penso anche per tutti in realtà. Grazie Laura di essere stata con noi. Ci risentiamo quindi prossimamente, quando vediamo un po', quando uscirà magari il nuovo singolo. Grazie, è stato un piacere averti qua.
2: Grazie a voi per avermi ospitato qui con voi. Spero di risentirvi presto e soprattutto spero che anche voi possiate ritrovarvi nelle mie canzoni.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hey, I'm Dua Lipa. This is Houdini.
0: Raccontiamo la città che cambia.

0: GR Ambiente dell'Agenzia DIRE.
1: Il Mezzogiorno si conferma l'area del paese più colpita dai roghi boschivi. Secondo i dati aggiornati di Legambiente, da inizio anno al 15 luglio sono stati 547 gli incendi divampati nel sud Italia e di questi 131 sono quelli scoppiati nell'ultimo mese, dal 15 giugno al 15 luglio, con la stagione antincendio appena partita. Sono 416 invece quelli dal 1 gennaio al 15 giugno, come racconta l'ultimo report Italia in fumo 2026 dell'Associazione Ambientalista. Roghi che sino ad ora sono costati al Mezzogiorno 13.640 ettari totali bruciati, pari a 18.407 campi da calcio. Ora basta, la scritta che Goletta Verde ha esposto in navigazione per ribadire il suo sdegno. Di fronte a questi dati, Legambiente torna a ribadire l'urgenza di maggiori controlli su tutto il territorio, senza dimenticare che le fiamme si combattono facendo prima di tutto prevenzione e supportando i comuni, non lasciandoli soli. Proseguono le nidificazioni delle tartarughe sulle coste italiane, con le spiagge siciliane ancora una volta in cima alle preferenze di questi incredibili rettili marini. Ad oggi, segnala il WWF, sono 80 i nidi di tartaruga marina messi in sicurezza e seguiti dal network dei volontari dell'associazione in Sicilia. Continua senza sosta anche il monitoraggio delle spiagge alla ricerca delle inconfondibili tracce di nuove nidificazioni. Due trasmettitori GPS sono stati posizionati sul carapace di altrettante tartarughe marine che erano emerse per deporre le uova nel Siracusano. Con la tartaruga taggata lo scorso anno nel Ragusano salgono a 3 gli individui di Caretta Caretta, dei quali i ricercatori WWF sono in grado di seguire la rotta. Una, tra l'altro, mancava della pinna posteriore sinistra, segno di un probabile impatto con attrezzi da pesca. Ma nonostante la menomazione, era riuscita a portare a termine la deposizione. A Marzamemi, una tartaruga si è invece persa tra sdraio e ombrelloni e c'è voluto tutto l'impegno del custode dello stabilimento e dei volontari accorsi per farla tornare in mare, purtroppo senza avere deposto. I lupi sono tornati in aree del paese da cui mancavano da secoli ed è una nuova realtà che bisogna affrontare con serietà e con l'aiuto della scienza. Sono circa 3.500 i lupi stimati lungo l'intero arco peninsulare, ma appena 50 l'anno gli avvistamenti a distanza ravvicinata. Con l'abbandono delle terre agricole, l'aumento di cinghiali e caprioli anche a bassa quota che è seguito all'espandersi del bosco, il lupo ha allargato il suo areale, incrociando gli insediamenti umani più strettamente di quanto non abbia mai fatto nell'ultimo secolo. È in questo scenario che nasce Lupi in città, il documentario presentato in anteprima al Parco Nazionale della Maiella. Il film mostra come la convivenza tra lupi e comunità locali richieda un monitoraggio costante, lettura dei comportamenti animali e rimozione degli elementi che favoriscono l'avvicinamento delle specie ai centri abitati. Oltre ai terreni agricoli non più coltivati e al ritorno degli ungulati nel contesto periurbano, ad attirare i lupi in ambito urbano spesso sono anche i rifiuti organici accessibili o i cani lasciati senza sorveglianza. 81 individui, 43 femmine e 38 maschi, con un intervallo di incertezza compreso tra 73 e 88. È la nuova stima di popolazione dell'orso bruno marsicano, la prima realizzata sull'intera zona di distribuzione, frutto del campionamento genetico condotto nell'estate 2025. Lo studio è stato finanziato grazie al PNRR e rappresenta la più estesa e sistematica attività di monitoraggio genetico mai realizzata per questa sottospecie. L'iniziativa è frutto di una sinergia che ha coinvolto il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA e decine di altri enti. La stima si riferisce agli oltre 6.000 km² dell'Appennino centrale, che ad oggi costituiscono i luoghi di diffusione dell'orso marsicano, gravemente minacciato di estinzione. I dati che emergono dalla stima confermano il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e la sua zona contigua come l'areale principale della specie, dove il numero degli esemplari presenta una sostanziale stabilità o un leggero aumento rispetto alla stima del 2014.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
4: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
8: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
9: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il prossimo singolo è stato scritto da Jerry Lieber e Mike Stoller, ma portato al successo dal re del rock and roll, detto anche The King, nel 1957. Tuttora popolarissima e probabilmente la più famosa canzone interpretata dal re del rock, è stata inclusa al 67° posto della lista delle 500 migliori canzoni di ogni tempo, compilato dalla rivista Rolling Stone. Il direttore ha organizzato una festa nella prigione della contea. La band della prigione era lì e hanno cominciato a piangere. La band stava saltando e il collettivo ha cominciato a oscillare. Avresti dovuto sentire quei galeotti messi fuori a cantare. Siete pronti a scatenarvi? Divertiamoci con Jailhouse Rock di Elvis Presley.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 16:32 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu intende presentare a Donald Trump nuove informazioni di intelligence sull'Iran ed il piano militare e nucleare. I vigili del fuoco hanno individuato il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da ieri nelle acque del lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca per andare in soccorso del figlio sedicenne, a sua volta buttatosi in acqua in un momento di difficoltà a causa di forti correnti nei pressi di Menaggio. Paura sulle spiagge del Gargano in Puglia. Da questa mattina sono in corso vasti incendi che si sono avvicinati pericolosamente alle baie del comune di Peschici. I turisti sulle spiagge sono stati evacuati sulle imbarcazioni della Guardia Costiera arrivate in poco tempo sul posto. Ed un vasto incendio si è sviluppato a Roma nelle prime ore del pomeriggio di oggi. Le fiamme sono divampate a ridosso del grande raccordo anulare, arrivando a interessare la sede stradale della carreggiata interna, chiuso il GRA tra l'uscita per la Laurentina e quella per la Pontina in entrambe le direzioni. Lo sport, Davide Di Veroli conquista la medaglia d'argento nella spada maschile ai mondiali di Hong Kong. Il romano si arrende soltanto nella finale contro lo svizzero Lucas Malcotti. Per Di Veroli è la seconda finale mondiale della carriera e la terza medaglia italiana della rassegna. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
7: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
8: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
9: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
0: Unica Radio,
10: la città che cambia.
0: Unica Radio,
11: raccontiamo la città che cambia.
12: Hey! Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
12: Unica Radio.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 1970.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore e basta. Cassandra Clare.
1: Le 17 e 2 minuti.
2: Hey, this is Kelly Saunders and this is my new track, Homesick.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Coming.

0: Questa è Unica Radio. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
2: Lo sto guardando io!
3: Stiamo arrivando!
2: Bravo.
3: Adesso basta!
4: Stiamo arrivando anche noi!
5: Siamo con Willy!
6: Sì, adesso arriviamo! Sì, sì, sì!
7: Che fai? Rispondi tu!
8: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi!
9: Oh ragazzi, guardate questo video!
10: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
11: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
12: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
13: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
14: Raccontiamo la città che cambia.
15: La città che cambia.
14: Unica Radio.
16: Unica Radio.
0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Musica Radio. Le 17:30 minuti.
1: Buon pomeriggio, bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. I vigili del fuoco hanno individuato il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da ieri nelle acque del lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca per andare in soccorso del figlio sedicenne, a sua volta buttatosi in acqua in un momento di difficoltà a causa di forti correnti nei pressi di Menaggio. Vengono evacuati sulle imbarcazioni della Guardia Costiera i turisti in fuga dalle spiagge lungo la litoranea tra Peschici e Vieste sul Gargano, dove dalla tarda mattinata è in corso un vasto incendio che ha raggiunto anche le zone a ridosso del mare. La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano, Matteo Lepore, in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Fakida Abderrahim. Lo riportano alcuni quotidiani, tra cui il Corriere della Sera e La Repubblica. Il sospettato che la polizia tedesca sta cercando per l'attacco al Pride di Berlino avrebbe noleggiato il van scagliato contro la folla attraverso contatti privati. Lo riferisce la Süddeutsche Zeitung. Anche il quotidiano parla di radicalizzazione islamica del 21enne, segnalato già a 16 anni. Formula 1. Lando Norris conquista il Gran Premio di Ungheria, 11ª gara del Mondiale di Formula 1 2026. Primo successo da campione del mondo per il britannico, che precede Verstappen e Antonelli, sempre più leader del Mondiale. Quarto Leclerc. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
3: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse su Alpi, Appennino Emiliano e Friuli Venezia Giulia, senza fenomeni di rilievo associati. Altrove condizioni più stabili e soleggiate, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse e schiarite, al pomeriggio locali addensamenti sull'Appennino associati a qualche breve rovescio, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al sud, a tratti instabile su Campania, Basilicata e Calabria con qualche temporale, più soleggiato altrove, temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi, superiori in Sicilia.

0: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987 e venerata come martire della purezza.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
7: 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
9: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Hey guys, my name is DT James and you're about to listen to my latest release with star producer Kimbo. Get ready, but don't wanna wait.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Portala sempre con te. Unica Radio. Cambia la tua serata. Unica Radio.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questa è una canzone che ha vinto il disco d'oro in Italia ed è arrivata in quinta posizione nella UK Singles Chart. Incisa nel 1968, divenne presto una delle canzoni più rappresentative del repertorio del cantante. In seguito è stata ripresa da vari cantanti tra cui Elvis Presley, Luciano Pavarotti e più recentemente Michael Bublé, consacrandosi col tempo tra le canzoni internazionali più conosciute e amate. Ho avuto qualche rimpianto, ma ancora troppo pochi per citarli. Ho fatto quello che dovevo fare. Ho visto tutto senza risparmiarmi nulla. Ho programmato ogni percorso, ogni passo attento lungo la strada. Ma più, molto più di questo, l'ho fatta alla mia maniera. Siete pronti a farvi dondolare dalla voce inimitabile di Frank Sinatra? Ascoltiamolo con My Way.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: alle 18:30.
1: Bentrovati, buon pomeriggio dalla redazione. Il sospettato che la polizia tedesca sta cercando per l'attacco al Pride di Berlino avrebbe noleggiato il van scagliato contro la folla attraverso contatti privati. Lo riferisce un quotidiano locale che parla anche del ritrovamento a bordo di un cellulare riferibile all'uomo ricercato e di radicalizzazione islamica del 21enne segnalato già a 16 anni. È stato trovato il corpo del 45enne olandese scomparso ieri nelle acque del lago di Como a Maneggio. Matthäus Gosseling si era gettato dalla barca che aveva noleggiato con i tre figli per aiutare il più grande di 16 anni che aveva avuto difficoltà in acqua. Secondo quanto riferisce l'ANSA, sono 450 al momento gli identificati per gli scontri di sabato in Val di Susa durante le proteste No Tab. È salito anche il numero dei feriti, certe fonti parlano di oltre 120, altri di 143. Secondo una prima stima dei danni, al solo cantiere di Chiomonte è di circa 1 milione di euro. È stato arrestato l'uomo che questa mattina, intorno a mezzogiorno, ha ferito a colpi di arma da fuoco l'ex moglie all'interno del cimitero di Torre Annunziata nel Napoletano. Dopo l'aggressione si era barricato insieme alla donna in una cappella del Camposanto. Formula 1, Lando Norris vince l'edizione 2026 del Gran Premio d'Ungheria. Secondo posto per Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Weekend da dimenticare per le Ferrari. Leclerc è quarto davanti a Hamilton, quinto a causa di una penalità. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
3: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Quando il caldo la fa da padrone, la voglia di cibi freschi e leggeri si fa sentire. I ghiaccioli sono la soluzione perfetta per combattere la calura estiva. Ma perché ricorrere alle versioni industriali quando possiamo prepararli facilmente a casa? Ecco allora alcune idee per preparare ghiaccioli gustosi, salutari ed economici, perfetti per ogni palato. Una delle combinazioni più rinfrescanti è quella dell'accoppiata limone e kiwi. Per prepararlo basta spremere un limone maturo e frullare il suo succo con un kiwi altrettanto maturo. Aggiungiamo un po' di zucchero per un tocco di dolcezza in più e un po' d'acqua per rendere il composto più fluido. Versiamo il tutto negli appositi stampini e mettiamoli a congelare. Dopo circa 4-5 ore il ghiacciolo sarà pronto per dissetarci nelle calde giornate estive. Per un tocco esotico e ricco di antiossidanti possiamo invece optare per i ghiaccioli al tè verde con mango, ananas, curcuma e aloe, preparandolo come se fosse una normale infusione. Aggiungiamo sempre un po' di zucchero a piacere e succo di limone per un tocco di freschezza. Una volta congelato sarà perfetto per chi ama i sapori esotici e vuole provare qualcosa di diverso dai soliti ghiaccioli alla frutta. Per una versione più golosa e cremosa invece, proviamo il ghiacciolo alla banana e cioccolato. Schiacciamo una banana matura, mescoliamola con una goccia di cioccolato fondente e zucchero a piacere. Aggiungiamo un po' di acqua per ottenere la giusta consistenza e versiamo il composto nei soliti stampini. Dopo 3-4 ore in freezer avremo un ghiacciolo cremoso e ricco, perfetto per chi cerca una dolce alternativa al gelato. Amato anche dai bambini che adoreranno il contrasto tra la banana dolce e il cioccolato. Un altro ghiacciolo che sostituisce perfettamente il gelato è quello allo yogurt. Mescoliamolo con della frutta fresca e aggiungiamo un po' d'acqua per ottenere una consistenza morbida. Questo ghiacciolo è perfetto per chi vuole un dolce fresco e leggero, ma allo stesso tempo ricco di proteine e di calcio. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Ennio Flaiano. Non c'è che una stagione, l'estate, tanto bella che le altre le girano attorno. L'autunno la ricorda, l'inverno la invoca, la primavera la invidia e tenta puerilmente di guastarla.
2: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
5: Oh, oh yeah!

0: Steve.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolini nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
4: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.

0: Semplicemente unica.
1: Unica.
0: Unica Radio. App.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1991.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 19 e un minuto.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
5: Baran, you're not a teenager anymore.

pensandoti. Vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te. Salto

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Femmina piccante, prendila per amante, femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
3: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.

0: E sono tutti in prima fila, aspettano il mio fallimento. E non sai qua che aria tira.
1: Non lo sai cosa c'ho dentro.
0: Avevo poche alternative, stare in strada a fare questo. Qua giudicano e che sanno, di umiltà tu fatti un bagno.

soda e mi guarda lassù dal cielo dall'alto. A 20 il primo milione, mo 10 e ne ho 24. Non abbassare la guardia che prima o poi arriva il colpo. E questo qua quanto parla dal vivo poi cambia faccia, lo so. E baby qua tutto finisce, siamo gli unici che durano. Vengo da un posto putrido, le ferite non

0: Clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Unica News, spazio all'informazione.
2: Un saluto da Unica Radio per l'informazione culturale locale. Il servizio.
3: Il Festival Dromos cala il suo primo asso per la 28ª edizione e fa tremare la Sardegna con un colpo di scena pazzesco. Il 16 agosto approdano a Cabras i Subsonica per l'unica esclusiva tappa isolana del loro nuovissimo tour. La band torinese accenderà il palco nell'imperdibile notte del 16 agosto per presentare i brani del loro 11° album, Terre Rare, in un live carico di elettronica, ritmo ed energia pura. Segnatevi la data. Il 16 agosto a Cabras l'estate di Dromos si accende con un evento rock assolutamente esplosivo.
2: Spazio alla cultura su Unica Radio, l'aggiornamento quotidiano con il nostro territorio, l'approfondimento.
4: La Gallura si prepara a sprigionare un'esplosione di sapori autentici con una tradizione che si rinnova. Il 10 agosto ad Aglientu va in scena la 53ª edizione della Festa del Turista Sagra della Salsiccia e del Formaggio. Una serata live travolgente, dove l'ospitalità sarda incontra le eccellenze del territorio. Preparatevi a gustare la salsiccia tradizionale e i formaggi locali più genuini. Il tutto accompagnato da ottimo vino e fiumi di musica e spettacoli sotto le stelle. Segnatevi la data. Il 10 agosto ad Aglientu l'estate si accende con una grande festa di sapori assolutamente imperdibile.
2: Continuiamo questa edizione con gli ultimi aggiornamenti dal territorio. Il servizio.
5: L'estate ad Alghero si tinge delle sfumature e della poesia urbana di una delle artiste più rivoluzionarie della musica italiana. Il 18 agosto l'anfiteatro Ivan Graziani si accenderà per l'imperdibile tappa sarda del Madame Tour Estate 2026. Sul palco algherese, proprio nella notte del 18 agosto, Madame porterà live tutta la potenza delle sue rime e i brani del nuovissimo album Disincanto, per un concerto ad altissimo tasso di emozione, ritmo ed energia pura che promette di essere uno degli eventi più magnetici ed esclusivi dell'estate nell'isola.
2: Per questa edizione è tutto, ci sentiamo al prossimo appuntamento. Buon ascolto su Unica Radio.
6: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
7: Hey guys, it's Nils van Zandt and you are listening to my new track Desk Control. Right here with my friends Steven Oakes, Ivaro and Nicky Jam.
0: Unica Radio, raccontiamo

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 19 e 31 minuti.
2: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
3: It is time to reset the partnership between...
2: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
3: In a pragmatic, common sense win-win approach.
2: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
4: Questa è Unica Radio.
5: Buonasera dalla redazione. Un vasto rogo sta interessando la costa del Basso Molise al confine con il Gargano. Evacuati i turisti da campeggi e stabilimenti balneari. Trasferiti in chiese e locali parrocchiali 21 anziani della RSA Villa San Gerardo, chiusa la statale 16 e la ferrovia Adriatica. I vigili del fuoco hanno individuato il corpo del turista olandese di 45 anni, disperso da ieri nelle acque del lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca per andare in soccorso del figlio 16enne che, tuffatosi nello specchio d'acqua, era in balia delle forti correnti, nei pressi di Menaggio. Al Pride di Berlino ieri sera un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten e ha investito la folla radunata per la manifestazione, uccidendo una donna e provocando 29 feriti. È caccia all'aggressore, un 21enne, uscito a maggio dal riformatorio e legato ad ambienti islamisti. Il premier israeliano Netanyahu ha affermato che le agenzie di intelligence statunitensi e israeliane stanno coordinando strettamente il programma nucleare iraniano. La decisione spetta a Trump, ha detto Netanyahu in un'intervista Fox News. In chiusura la Formula 1, Lando Norris vince l'edizione 2026 del Gran Premio d'Ungheria. Secondo posto per Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Weekend da dimenticare per Ferrari. Leclerc è quarto davanti a Hamilton, quinto a causa di una penalità. È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
0: Unica Radio. Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
6: La prova dell'esistenza di vita oltre la Terra.
7: Un'enorme conquista per la scienza.
8: Quanto è furbo quest'essere.
9: È scappato.
10: Life, non oltrepassare il limite.
8: Non sopravvivremo al rientro.
11: Quella cosa forse sì.
10: Dal 23 marzo al cinema.
12: Gli hanno rubato l'auto. Gli hanno ammazzato il cane. Gli hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
13: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
12: Beh, ho mentito.
14: John Wick, capitolo secondo.
15: Mi stavate aspettando.
14: Dal 16 marzo, al cinema.
16: Ti mostrerò come speciale.
17: 01 Distribution presenta.
18: Sei venuti qua a cercare fortuna?
19: In certo senso, sì.
17: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
20: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
17: Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
4: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
9: Disney presenta il film più atteso dell'anno.
11: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
9: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
15: Continuo a pensare a quella storia.
19: 7 giorni.
15: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
20: Tu hai aperto una porta e ora nessuno è più al sicuro.
21: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
22: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione. Dipendono dal proprio piano tariffario.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
23: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta dei Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta dei Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
5: 1, 2, 3, let's go!
6: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
7: Oh, oh yeah!

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 20 e un minuto.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Tra poco, la grande musica.

0: free.
1: Benvenuti alla Grande Musica per ripercorrere insieme il viaggio all'interno della vita di un noto artista, solo su Unica Radio. Oggi parleremo di un cantautore, chitarrista e compositore britannico. Nel corso della sua carriera ha vinto numerosi premi, incluso un Grammy Award, e ha ricevuto 2 nomination ai Brit Award nella categoria Best British Male. Il suo vero nome è Declan Patrick McManus, ma il suo nome d'arte deriva da quello di un famosissimo cantante e il cognome è quello di sua bisnonna. Lui è Elvis Costello.
0: Shh.

attore, ha sempre sfuggito alle catalogazioni di genere, cosa che sicuramente ha aiutato la sua carriera e i suoi numerosi cambi di stile. Il primo singolo ufficiale di Costello è stato pubblicato per la Stiff il 25 marzo 1977. Si tratta di Less Than Zero. Due mesi dopo è stato pubblicato il suo album d'esordio, My Aim Is True.

usato per l'album di debutto di Elvis Costello, gli viene fornito dai Clover, gruppo country rock. Nel 1977 fonda una band che gli garantisce il supporto costante e permanente, The Attractions. Il 17 novembre 1977, Costello e The Attractions, in sostituzione dei Sex Pistols, sono stati invitati a suonare Less Than Zero al Saturday Night Live. Nel febbraio 1980 pubblica Get Happy, album in cui si sente l'influenza del soul e del post-punk. L'album ottiene un ottimo successo, raggiungendo la seconda posizione nel Regno Unito e l'undicesima negli Stati Uniti. Tramite il video di Every Day I Write the Book, Costello manifesta critica e satira nei confronti dei poteri forti. Nel video del brano compaiono infatti i sosia del principe Carlo e della principessa Diana alle prese con un litigio domestico. Il singolo è diventato il suo primo brano ad entrare in classifica sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti. Elvis Costello e The Attractions sono inclusi nella Rock and Roll Hall of Fame. Nel 2004 è stato inserito nella lista dei 100 artisti più grandi di tutti i tempi secondo la rivista Rolling Stone, alla posizione numero 8.

ritrovati alla Grande Musica di Unica Radio. Riprendiamo insieme il viaggio nella vita di Elvis Costello, oltre che un grande artista, icona di stile ed eleganza. Costello è stato sposato 3 volte. Il primo matrimonio risale al 1974 con Maria Burgoyne, con cui ebbe un figlio, Matthew. Nel 1986 sposa la cantante di origini irlandesi Kate O'Riordan, dopo un anno di fidanzamento. La loro storia finisce però nel 2002. Nel dicembre 2003 sposa l'artista jazz canadese Diana Krall, dalla quale ha avuto 2 gemelli nati nel dicembre 2006. Rimanendo in tema d'amore, nel 1977 Costello scrive una canzone per il suo album di debutto con la Stiff Record, che intitola Allison. Il singolo è ispirato a una cassiera di un supermercato con un viso bellissimo. L'artista londinese aveva notato nel suo sguardo una malinconia particolare mentre era lì a fare scontrini pensando ai sogni infranti di gioventù. Anche se il brano di Costello non è mai stato in classifica, è diventato uno dei suoi brani più famosi.

Sostenitore dei diritti della natura e vegano, Elvis Costello ha collaborato con Paul McCartney per lanciare una campagna di sostegno di una nuova linea food vegetariana. Nel maggio 2010 annuncia l'annullamento di un concerto in Israele in opposizione al trattamento dello Stato di Israele nei confronti dei palestinesi. Oltre alle importanti collaborazioni con Bacharach, The Brodsky Quartet e Von Otter, Elvis Costello ha spesso lavorato con altri artisti, tra cui Tony Bennett, Lucinda Williams, Brian Eno e Ruben Blades. Nel 1985 ha partecipato all'album Be Yourself Tonight degli Eurythmics. Nel 1987 ha iniziato una lunga collaborazione con Paul McCartney, con cui ha scritto molti brani, tra cui Back on My Feet. Nel 2005 si esibisce con Billy Joe Armstrong, frontman dei Green Day. Nel 2007 collabora invece con la band sudamericana Bajo Fondo per un brano incluso nell'album Mar Dulce. Nel 2008 canta in Carpetbaggers, brano incluso in Acid Tongue di Jenny Lewis.

Elvis Costello è l'artista di cui parliamo oggi a La Grande Musica, il viaggio nella vita di un cantante di successo su Unica Radio. Il più grande successo degli anni 90 di Elvis Costello è, con tutta probabilità, la sua versione di She, brano pubblicato già negli anni 70 da Charles Aznavour e Herbert Kretzmer per la colonna sonora del film Notting Hill. Durante la colonna sonora di un episodio della seconda stagione di Dr. House Medical Division, viene inclusa una versione del brano Beautiful di Christina Aguilera, interpretato proprio da Elvis Costello. Sempre più eclettico, Costello si dà alla TV e in America conduce un talk show televisivo dal titolo Spectacle, Elvis Costello With, molto lodato dalla critica. Negli anni 2000 appare poi in versione animata nell'episodio Come ho passato la mia vacanza a strimpellare dei Simpson.

Bentornati alla grande musica di Unica Radio. Dopo un altro fantastico singolo di Elvis Costello, giungiamo alle conclusioni. Mystery Dance è un documentario del 2013 diretto da Mark Kidal sul musicista camaleonte Elvis Costello. Racconta lo straordinario percorso dalla sua infanzia sotto l'influenza del padre al successo con The Attractions, passando per tutte le varie collaborazioni. Garantito dalla piena collaborazione di Costello e dall'accesso al suo vasto archivio musicale, il film è un ritratto meraviglioso della sua vita. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di un grandissimo cantautore e chitarrista britannico rock. Per ascoltare altre curiosità legate alla vita di altri cantanti, continuate a seguirci qui su Unica Radio con La Grande Musica.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale rispolveriamo le maggiori hit di successo e le traduciamo per voi. I cantanti del brano che stiamo per ascoltare formarono una boy band inglese composta da quattro elementi. La band è stata attiva tra il 2001 e il 2005 e dopo alcuni anni di pausa è tornata nel 2011 con la partecipazione all'Eurovision Song Contest e la successiva pubblicazione di un nuovo album. Sebbene il gruppo abbia riscosso un ottimo successo soltanto nella prima fase della loro carriera, dal 2001 al 2015 hanno venduto più di 15 milioni di copie in tutto il mondo. È quasi divertente come la vita può cambiare. Può girare di 180 gradi in pochi giorni. A volte l'amore funziona in modi misteriosi. Un giorno ti svegli e sei sparito senza lasciar tracce. Mi rifiuto di arrendermi. Mi rifiuto di cedere. Tu sei tutto ciò che ho. Non voglio arrendermi. Non voglio cedere. Quindi che tutti cantino. E voi avete capito quali artisti compongono questo gruppo? Loro sono i Blue con One Love.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Tra poco, la grande musica.

Benvenuti nel viaggio radiofonico La Grande Musica di Unica Radio, dove insieme conosceremo la vita, i dettagli e le curiosità dei più grandi artisti della storia. L'artista di cui parleremo oggi è stato un cantautore, polistrumentista, paroliere, attivista, attore cinematografico e regista britannico. Dal 1960 al 1970 fu compositore e cantante di uno dei gruppi musicali più importanti a livello mondiale, i Beatles, dei quali, in coppia con Paul McCartney, compose anche la maggior parte dei brani. Di chi stiamo parlando? Ma ovviamente di John Lennon.

nasce a Liverpool in Inghilterra. Già all'età di 4 anni è costretto ad affrontare la prematura ed inaspettata separazione dei genitori, avvenimento che lo porterà a trasferirsi a casa della zia Mimì. Il padre di Lennon, infatti, era un marinaio spesso fuori città per questioni lavorative. Egli, infatti, non era presente alla nascita di suo figlio e si perse tantissimi eventi importanti che riguardavano la sua crescita. La madre Giulia, pochi anni dopo, si risposò, ma il giovane Lennon e la zia Mimì continuano a vedersi regolarmente. Fu proprio la zia ad insegnargli come suonare il pianoforte e la chitarra. Nel 1958, la madre Giulia viene investita da una macchina guidata da un agente della polizia fuori servizio. La donna morì sul colpo. La sua morte è stata uno degli eventi più traumatici nella vita del cantante. Nel 1957, durante una festa, John Lennon incontra Paul McCartney. I due stringono sin da subito una grande amicizia e danno vita a quello che sarebbe diventato il gruppo musicale di maggior successo in tutta la storia della musica.

1958 Lennon e McCartney conoscono anche George Harrison, ulteriore membro della band, e Ringo Starr, che diventa il batterista. Nascono così i Beatles, con George Martin come produttore. Il gruppo pubblica il loro primo singolo, Love Me Do, e sin da subito riscuote un enorme ed inaspettato successo che li porta a scalare le classifiche musicali inglesi. La magia dei Beatles comincia però a perdere il suo fascino nel 1966, quando i membri della band furono accusati di snobbare la famiglia presidenziale delle Filippine. A portare a un lieve declino della fama del gruppo contribuì anche Lennon, il quale sostenne che la band era addirittura più popolare di Gesù. Dopo una lunga pausa di riflessione, la band decide di tornare ad incidere nuovi album, ma la morte di Epstein, il loro manager, li traumatizzò. La notizia dell'uscita di Lennon dalla band fu annunciata solo nel 1970, quando Paul McCartney ne diede l'annuncio. Non molto tempo dopo, Lennon pubblica il suo primo album da solista. You got

Siete sintonizzati su Unica Radio con La Grande Musica, il viaggio alla scoperta della vita dei più grandi artisti della storia. Oggi stiamo parlando di John Lennon. Nel 1965 Lennon sposò la sua fidanzata del liceo, Cynthia Powell, dando alla luce il figlio Julian. Un anno dopo però John conosce l'artista giapponese Yoko Ono nella galleria d'arte dove la donna stava allestendo una mostra d'arte concettuale. I due iniziano una relazione e proprio a causa dell'infedeltà Cynthia chiede il divorzio. John e Yoko diventano da subito inseparabili. L'artista dedicherà infatti molte delle sue canzoni d'amore alla sua amata. Don't Lay Me Down parlava di Yoko. The Ballad of John and Yoko documentava le diverse fasi del loro matrimonio e della loro luna di miele. La loro unione diede vita a Sean. Dopo la sua nascita, la coppia si ritirò per molto tempo a vita privata, con John che ormai era diventato un padre di famiglia ed un marito esemplare. Imagine è stata pubblicata nel 1971, un periodo storico segnato dal conflitto in Vietnam, dalla guerra fredda e da altri tragici scontri in tutto il mondo. Il testo risulta essere un inno alla pace e alla fratellanza tra gli esseri umani, invitati ad abbassare l'ascia di guerra e a diventare un tutt'uno. Il cantante invita a pensare a un mondo dove ciò che regna è la comunicazione tra i popoli, dove non c'è niente per cui uccidere o morire. Ascoltiamola insieme. Yeah,

0: curiosità sulla vita di John Lennon. Lennon sarebbe stato responsabile del furto di un'armonica da un negozio di musica olandese. Conquistata la fama, anni dopo un gruppo di suoi fan si recò fino al negozio per risarcire il prezzo della fisarmonica. Grazie alla fama raggiunta coi Beatles, John Lennon acquistò un'intera isola deserta tutta per sé. Si dice che fu Bob Dylan a introdurre John e i suoi colleghi all'uso della marijuana. L'ultima foto in cui la storia è riuscita a immortalare John Lennon inquadrava anche David Chapman, l'uomo che poi lo uccise. In tour, il gioco preferito di Lennon per passare il tempo era Monopoly. Lennon ha dichiarato che la canzone Help fosse un vero e proprio grido d'aiuto.
1: Ma

Siete sintonizzati su Unica Radio con La Grande Musica, il viaggio alla scoperta della vita dei più grandi artisti di sempre. Oggi stiamo parlando di John Lennon, uno degli artisti più conosciuti e leader dei Beatles. John Lennon venne assassinato l'8 dicembre 1980 mentre rincasava con la moglie Yoko Ono dopo un pomeriggio trascorso in studio. Nell'ingresso del suo appartamento al Dakota Building a New York, un ragazzo di 25 anni, Mark David Chapman, sparò 5 colpi verso Lennon, colpendolo 4 volte. Le sue ultime parole prima di perdere i sensi furono "I was shot, mi hanno sparato". Lennon venne subito soccorso da una pattuglia di polizia e ricoverato al Roosevelt Hospital. Tuttavia, fu dichiarato morto alle 23:15. Il suo corpo fu cremato e le sue ceneri furono in parte gettate nell'Oceano Atlantico. Tra le frasi di Lennon più famose, alcune riguardano proprio la morte. "Non ho paura di morire, sono preparato alla morte perché non ci credo. Penso che sia solo scendere da un'auto per salire su un'altra".

1988 la biografia di Lennon intitolata The Leaves of John Lennon. Goldman ci restituisce un'immagine del musicista per lo più sconosciuta al mondo, descrivendolo come un masochista, ipocondriaco, drogato, maniaco depressivo, violento, assassino e paranoico. Nel corso degli anni sono stati vari i film che hanno raccontato l'omicidio di John Lennon, come ad esempio The Killing of John Lennon e Chapter 27 con Jared Leto nella parte di David Chapman. Nel 2006 viene distribuito il documentario USA contro John Lennon, diretto da Leaf, incentrato sul periodo dell'attivismo politico di Lennon e sui tentativi da parte dell'amministrazione Nixon di fargli lasciare gli Stati Uniti. Sulla sua adolescenza è incentrato il film del 2009 Nowhere Boy, in cui il cantautore è interpretato da Aaron Johnson. Del 2000 è invece il film biografico per la televisione La vera storia di John Lennon, che segue l'adolescenza di Lennon nella prima fase dell'attività da musicista con i Beatles fino alla prima tournée statunitense che portò il gruppo ad esibirsi all'Ed Sullivan Show. Oggi vi abbiamo voluto raccontare la storia di John Lennon. Per altri viaggi all'interno della vita degli artisti più importanti della storia, continuate a seguire la grande musica, ovviamente solo su Unica Radio.

0: ritrovati nel programma La Grande Musica di Unica Radio, dove insieme conosceremo la vita, i dettagli e le curiosità dei più grandi artisti della storia. L'artista di cui parliamo oggi è stato un cantante, chitarrista e compositore statunitense, musicista afroamericano di soul, funk e rhythm and blues, noto specialmente per la colonna sonora del film Superfly. Oggi parliamo di Curtis Mayfield.
1: Hush,

Nato a Chicago nel 1942, Mayfield si fece notare presto come cantante principale e compositore della band degli Impressions. Qualche anno più tardi intraprese poi una carriera solista di grande successo. Mayfield fu tra i primi appartenenti a una nuova generazione di artisti e compositori R&B afroamericani a inserire riflessioni sociali nelle sue opere. Questa musica a messaggio divenne estremamente popolare durante il periodo di fermento politico e di sommovimenti sociali degli anni 60 e 70.

Gli Impressions raggiunsero il massimo della loro popolarità nella seconda metà degli anni 60 con una serie di canzoni scritte proprio da Mayfield. Nel 1970 l'artista lascia gli Impressions e intraprende una carriera solista inaugurata con l'album Curtis, fondando anche l'etichetta discografica indipendente Curtom Records. La Curtom pubblicò la maggior parte dei fondamentali dischi di Mayfield degli anni 70. I suoi testi contenevano duri commenti sulla situazione che imperversava nei ghetti neri del tempo, in precedenza non molto presenti nei film della Blaxploitation.

siete collegati con il programma La Grande Musica di Unica Radio. Il suo nome e la sua musica sono leggenda. Stiamo parlando del grande Curtis Mayfield. Accanto a lui, in tutti questi anni, la moglie Alteda, una donna incredibile che non ha mai smesso un secondo di amarlo e proteggerlo e che ancora oggi si commuove a parlarne. Mayfield dà alle stampe Superfly, musica per il film omonimo, che viene recensito, a seconda dei punti di vista, come un qualsiasi blaxploitation movie o come brillante quanto incompreso esempio di neorealismo black. In ogni caso, incasserà 6 milioni 400 mila dollari. Il film dovrebbe essere una sorta di parabola contro la droga, ma i contemporanei troveranno molto più efficace la colonna sonora, che arriverà comunque in vetta alle chart e vi resterà per tutto il luglio del 1972.

La Curtis Mayfield Foundation lanciò una serie di programmi scolastici per l'educazione musicale, inclusa una collaborazione tra la Songwriters Hall of Fame e le scuole superiori d'arte nelle città di Chicago, Atlanta e Los Angeles. La Foundation è un'entità no profit fondata dalla famiglia di Curtis Mayfield per promuovere l'eredità musicale di 60 anni del cantautore, vincitore dei Grammy Awards sia come cantante solista che come frontman, e per supportare l'educazione musicale nelle scuole superiori in tutto il paese attraverso programmi scolastici, pubblicazioni, guide allo studio della musica e registrazioni.

Ben ritrovati con La Grande Musica di Unica Radio, dove oggi stiamo parlando della vita di Curtis Mayfield. Durante un concerto a Brooklyn, una parte dell'impianto di illuminazione del palco cadde addosso a Mayfield, fratturandogli la colonna vertebrale e paralizzandolo dal collo in giù. Nonostante questa tragedia, Mayfield riuscì comunque ad andare avanti. Pur essendo ormai incapace di suonare la chitarra, riuscì a scrivere, cantare, pur con grande sofferenza e di solito cantando solo un verso per volta, e a dirigere le registrazioni dell'album del suo ritorno, New World Order del 1997. Tuttavia, la sfortuna parve accanirsi nei confronti del povero Mayfield. Nel 1998, infatti, dovettero amputargli la gamba destra a causa del diabete di cui il cantante soffriva. Curtis Mayfield morì il 26 dicembre 1999 a Roswell.

da parlare di Curtis Mayfield, tra i suoi film come interprete e autore delle musiche ricordiamo Esecuzione al braccio 3, Claudine e Superfly, di cui scrisse le musiche. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di una delle leggende della musica afroamericana. Per conoscere le storie e le curiosità legate alla vita di altri artisti, continuate a seguirci qui su Unica Radio con La Grande Musica.

0: L'unico limite è non averla. Unica radio. App.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
3: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille, diamolo all'Italia.
4: Raccontiamo
5: la città che cambia.
4: La città che cambia. Unica Radio.
5: Unica Radio. Dio.
6: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
4: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
5: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Ti piacciono i Caradio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora.

0: ti fa sentire
1: unica,
0: come te.
2: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Raccontiamo.
4: La città che cambia.
3: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
6: Now I'm wishing that it was you.

0: Questa è Unica Radio. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
2: Con oltre 142 milioni di euro, sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
3: Portala sempre con te. Unica Radio. Oh, oh yeah!

0: L'unico limite è non averla. Unica radio, unica radio. App.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La medicina.

medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: El rey de la rápida. Dime Sillo, dime Fernández. De PR España, viste, y España PR. Es para la bebecita.
1: L'unico limite è non averla. Unica radio.
2: Unica radio.
1: App.
3: Mi chiedi cosa ho, ti rispondo niente. Come fanno quelli che resistono da sempre. Tengo il mondo addosso.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
1: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: Atto.
7: Oh, oh yeah!

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: When I shoot the next video, do you wanna be my video? Okay, it's gonna be my next video.
2: 1, 2, go!

0: difficile.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
4: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
8: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

che cambia. Unica Radio.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: La Sardegna è nelle mie vene, così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944. Arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
6: Unica Radio,
7: la città che cambia.
6: Unica Radio,
8: raccontiamo la città che cambia.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.